Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, ahasha, eshichangana.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Asha Ishichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Shichangana.